0: ai ai.
1: Radio Paesi dell'Ero e RPH Sud, la vostra radio localmente implicata e musicalmente ispirata.

Meneer, ladies and gentlemen, ze voelen je prestatie special man is hier, deusje mel, doximo, secundo, album, de disco, de monofocus, si. Otra possibilité. Frase, qualche titolo, qualche numero, è molto importante, signore e signore, è il muro di morte.